0: via radio.
1: Una buona nottata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo la chiusura in A1 Milano-Napoli 3, il tratto tra Orvieto ed Orte per chi viaggia verso Roma, e quello tra Capo e Caianello, sempre in direzione della capitale. Entrambe le riaperture sono previste per le 6 del mattino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate un piacevole viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, l'unica segnalazione al momento arriva dalla diramazione per Ravenna, perché è stata chiusa per incidente l'uscita di Cotignola per chi proviene da Ravenna. Vi invitiamo ad uscire a Lugo. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un piacevole viaggio.

Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: via radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, l'unica segnalazione ci arriva dalla diramazione per Ravenna perché è stato necessario chiudere l'uscita di Cotignola per chi proviene da Ravenna a seguito di un incidente. Come uscita alternativa c'è la stazione di Lugo. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate un piacevole viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, l'unica segnalazione ci arriva dalla diramazione per Ravenna, perché si è resa necessaria la chiusura dello svincolo di Cotignola in uscita per chi viene da Ravenna a causa di un incidente. Come uscita alternativa è presente la stazione di Lugo. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un piacevole viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete. L'unica segnalazione ci arriva ancora dalla diramazione per Ravenna, perché si è resa necessaria la chiusura dello svincolo di Cotignola in uscita per chi proviene da Ravenna a causa di un incidente con uscita consigliata, cioè quella di Lugo. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza. Buon viaggio.

Sta panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Fiat Professional. Le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat Professional.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Situazione di traffico scorrevole su tutta la nostra rete. L'unica eccezione arriva ancora dalla diramazione per Ravenna, perché è chiuso lo svincolo di Cotignola a causa di un incidente in uscita per chi proviene da Ravenna. Come uscita alternativa c'è la stazione di Lugo. Da Autostrade per l'Italia è veramente tutto. Guidate con prudenza e fate un piacevole viaggio.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sull'intera rete, l'unica segnalazione ci arriva ancora dalla diramazione per Ravenna, perché si è resa chiusa la necessaria lo svincolo di Cotignola in uscita da Ravenna a causa di un incidente. Come uscita alternativa c'è quella di Lugo. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: Pia Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete, l'unica segnalazione ci arriva dalla diramazione per Ravenna perché si è resa necessaria la chiusura dello svincolo Cotignola in uscita da Ravenna a causa di un incidente. Come uscita alternativa è possibile usare la stazione di Lugo. Da Autostrade per l'Italia è veramente tutto, buon viaggio.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è?

0: via radio.
1: Una buona serata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, non ci sono segnalazioni. Vi ricordo solo la chiusura in A1 Milano-Napoli del tratto tra Orvieto ed Orte per chi viaggia in direzione di Roma. La riapertura è prevista per le 6 del mattino. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi ricordo di allacciare le cinture di sicurezza anche se siete seduti su sedili posteriori. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Fabrizio Calcagni ad Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, l'unica segnalazione arriva dalla 1 Milano-Napoli perché si è formato un chilometro di coda per lavori tra Fabbro ed Orvieto per chi viaggia verso Roma. Vi ricordo poi che il tratto è ancora chiuso tra Orvieto ed Orte, sempre verso Roma, riaprirà verso le 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Fabrizio Calcagni ad Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, l'unica segnalazione ci arriva dalla 1 Milano-Napoli perché c'è un chilometro di coda per lavori tra Fabbro e Orvieto per chi viaggia in direzione di Roma. È stato poi appena riaperto il tratto tra Orvieto ed Orte verso Roma. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Fabrizio Calcagni ad Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete. L'unica segnalazione ci arriva dalla 1 Milano-Napoli, perché un cantiere sta generando 2 chilometri di coda tra Fabbro ed Orvieto per chi viaggia in direzione della capitale. È stato inoltre da poco aperto il tratto tra Orvieto ed Orte verso Roma. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima ci

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Respira il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in mutande sopra il mio

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

tu che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta sulla nostra rete, soprattutto in prossimità dei grandi centri urbani. Partiamo subito dalla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra il bivio con Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia, e code anche sullo stesso tratto ma in direzione opposta verso Milano. Situazione analoga anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord, con code a tratti tra Pistoia e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima, e tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola per chi viaggia verso Firenze. Mentre per lavori di ammodernamento sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo la presenza di 1 chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare verso Pescara e 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione opposta verso Ancona. Infine sulla A10 Genova-Savona, sempre per il traffico intenso, si sono formate code tra Genova-Pra e il bivio con la A7 Serravalle-Genova verso il capoluogo ligure. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it. C'è una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar, energia positiva.

Fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un luogo.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta sulla nostra rete, soprattutto in prossimità dei grandi centri urbani. Partiamo subito dalla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, e code anche sulla A1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio con la A1 direttissima verso Bologna. Situazione analoga anche sulla A11 Firenze-Pisa Nord, con code a tratti tra Pistoia e il bivio con la A1 Milano-Napoli verso quest'ultima, e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per chi viaggia verso Firenze. Mentre per lavori di ammodernamento sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo la presenza di 1 chilometro di coda tra Pedaso e Grottammare verso Pescara e 1 chilometro di coda tra Ortona e Lanciano in direzione di Bari. E infine sulla A13 Bologna-Padova per un incidente si sono formati 2 chilometri di coda tra Bologna Interporto e il bivio con la A14 Bologna-Taranto verso Bologna. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: RTL 102.5 Traffic.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

l'oro può essere rubato, un regno può cadere.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora sostenuto su gran parte della nostra rete, in particolare sulla A10 Genova-Savona. Segnaliamo code a tratti tra Genova Aeroporto ed il bivio con la A7 Serravalle Genova in direzione di Genova. Stessa situazione sulla A4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia e tra Milano Est e Cormano in direzione Torino. Code a tratti anche sull'Autosole tra Calenzano e la uno direttissima in direzione di Bologna. Per un incidente sulla 13 Bologna-Padova ci sono 2 chilometri di coda tra Bologna Interporto ed il bivio con la 14 Bologna-Taranto verso Bologna. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica per segnalare un cantiere tra Pedaso e Grottammare verso Bari. In prossimità del cantiere si viaggia su una sola corsia. 1 chilometro di coda anche tra Ortona e Lanciano.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sei un imprenditore del settore Horeca? Non perdere Pane Nostro, il Salone Nazionale dei Lievitati, dal 9 all'11 ottobre al Foro Annonario di Senigallia. Tante opportunità per il tuo business, formazione e incontri dedicati a panificatori, pizzaioli, pasticceri e ristoratori. Vieni a scoprire il programma su panenostrum.it e sui social.

Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso, in particolare sulla A10 Genova-Savona. Ci sono code a tratti tra Genova Aeroporto ed il bivio con la 7 Serravalle Genova in direzione Genova. Stessa situazione sulla A4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Code a tratti anche sull'Autosole tra Firenze Nord e la 1 direttissima in direzione di Bologna. Qui i tempi di percorrenza sono di circa 30 minuti. Sempre sulla 1 per un veicolo in panne da poco rimosso segnaliamo 2 km di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione di Roma. Per un incidente risolto sulla A13 Bologna-Padova c'è 1 km di coda tra Bologna Interporto ed il bivio con la A14 Bologna-Taranto verso Bologna. Ci spostiamo sulla A14 per lavori in galleria, c'è 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Per il momento è tutto, buon viaggio.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 9, Lenate Chiasso. Per attraversare la dogana svizzera ci sono code tra Lago di Como e Chiasso. Sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Code a tratti anche sull'Autosole tra Firenze Nord e la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di 30 minuti, il doppio del solito. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, flussi intensi con code a tratti tra il raccordo di Casalecchio e il bivio con la 1 in direzione di quest'ultimo. Restiamo in A14 per segnalare un chilometro di coda per lavori in galleria tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona. In prossimità del cantiere si viaggia su una sola corsia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura, accendi e spegni le luci, alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
2: Vimar. Energia positiva.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Sei un imprenditore del settore Horeca? Non perdere Pane Nostro, il Salone Nazionale dei Lievitati, dal 9 all'11 ottobre al Foro Annonario di Senigallia. Tante opportunità per il tuo business, formazione e incontri dedicati a panificatori, pizzaioli, pasticceri e ristoratori. Vieni a scoprire il programma su panenostrum.it e sui social.

po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 9 Lenate Chiasso. Per attraversare la dogana svizzera ci sono code tra Como Montolimpino e Chiasso. Sempre sulla 9 per un incidente, code di un chilometro tra Origge e Turate in direzione Como. Sulla 4 Milano Brescia segnaliamo code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Stessa situazione sull'Autosole tra Firenze Nord e la 1 direttissima in direzione di Bologna. Qui i tempi di percorrenza sono di circa 25 minuti. Sempre in A1 per un incidente tra Attigliano e Orvieto c'è un chilometro di coda per chi viaggia verso Firenze. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, dove segnaliamo flussi intensi tra il raccordo di Casalecchio ed il bivio con la 1 in direzione di quest'ultimo. Restiamo in A14 per segnalare un chilometro di coda per lavori tra Grottammare e Pedaso verso Ancona. In prossimità del cantiere si viaggia su una corsia.

guarda la schiena. Se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 9, Lenate Chiasso. Per un incidente risolto restano 2 chilometri di coda tra Origgio e Turati in direzione di Como. Sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo code per un veicolo in panne tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia. Ci spostiamo sull'Autosole per segnalare 4 chilometri di coda per un camion in avaria tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione di Bologna. Sempre sulla 1, flussi intensi tra il raccordo di Casalecchio e la 1 direttissima verso Roma. Invece per un incidente tra Attiliano e Orvieto c'è 1 chilometro di coda per chi viaggia in direzione di Firenze. Andiamo sulla 14 Adriatica, flussi intensi con code a tratti tra il bivio con la 13 Bologna-Padova ed il bivio con la 1 in direzione di quest'ultimo. Restiamo in A14 per segnalare 1 chilometro di coda per lavori tra Grottammare e Pedaso verso Ancona. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

Non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 9 in Enate Chiasso. Per attraversare la dogana svizzera ci sono code tra Como Montolimpine e Chiasso. Sulla 4 Milano Brescia segnaliamo code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Ci spostiamo sull'Autosole. Qui ci sono 4 km di coda per un camion in avaria tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione di Bologna. Sempre sulla 1 flussi intensi tra Raccordo di Casalecchio e la 1 direttissima verso Roma. Invece per un incidente risolto tra Attigliano e Orvieto restano 2 km di coda per chi viaggia in direzione di Firenze. Andiamo sulla 14 Adriatica, qui segnaliamo flussi intensi tra il bivio con la 13 Bologna-Padova e il bivio con la 1 in direzione di quest'ultimo. Sempre in A14 un chilometro di coda per lavori in galleria tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona. In prossimità del cantiere si viaggia su una corsia. È tutto.

panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Uno sguardo alle principali notizie sull'autosole tra Reggio Emilia ed il bivio con la 22 del Brennero verso Bologna. Ci sono 3 chilometri di coda per un camion in avaria da poco rimosso. Nella stessa direzione segnaliamo 4 chilometri di coda per un camion in panne tra Reggio Emilia e Modena Sud. Sempre sulla 1 per materiali dispersi, 3 chilometri di coda tra Arezzo e Monte San Savino verso Roma. Sulla 9 Lenate Chiasso, per attraversare la dogana svizzera, ci sono code tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Ritorniamo sulla 1, qui segnaliamo code a tratti tra Raccordo di Casalecchio e la 1 direttissima verso Roma. Andiamo sulla 14 Adriatica, dove segnaliamo code a tratti tra il bivio per la 13 ed il bivio con la 1 in direzione di quest'ultimo. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: È una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
2: Vimar, energia positiva.
3: Sei un imprenditore del settore Horeca? Non perdere Pane Nostro, il Salone Nazionale dei Lievitati, dal 9 all'11 ottobre al Foro Annonario di Senigallia. Tante opportunità per il tuo business, formazione e incontri dedicati a panificatori, pizzaioli, pasticceri e ristoratori. Vieni a scoprire il programma su panenostrum.it e sui social.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, tra Reggio Emilia ed il bivio con la 22 del Brennero verso Bologna. Ci sono 3 km di coda per un incidente risolto. Nella stessa direzione, tra Reggio Emilia e Modena Sud, segnaliamo 3 km di coda per un camion in panne da poco rimosso. Ancora sulla 1 per un incidente sono 4 km di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta verso Roma. Ci spostiamo poi sulla 9 Lenate Chiasso. Per attraversare la dogana svizzera ci sono code di 2 km tra Como Centro e Chiasso. Andiamo sulla 14 Adriatica, qui troviamo delle code a tratti tra il bivio con la 13 Bologna Padova ed il bivio con la 1 in direzione di quest'ultimo. Restiamo in A14, per lavori in galleria c'è 1 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso nelle due direzioni. In prossimità del cantiere si viaggia su una corsia. È tutto, buon viaggio.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saper

sta panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, si resta a sé in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso sulla rete. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli e andiamo in Campania, tra Capo e Caianello, verso Roma, dove c'è un chilometro di coda per un incidente in cui è rimasta coinvolta una moto. È avvenuto da poco, vi aggiorneremo nel corso dei prossimi collegamenti.

Rimaniamo in A1, andiamo in Emilia, tra Terre di Canossa e il bivio con la 22 del Brennero verso Bologna. Ci sono code che hanno tempi di 45 minuti, 20 più del solito. Traffico intenso anche nel tratto toscano dell'Autosole, tra il bivio con la 11 e Firenze in Pruneta verso sud. Le code hanno tempi di mezz'ora, qui il doppio rispetto al solito. Traffico intenso anche ai valichi di frontiera sulla 9 Lainate Chiasso. Le code per attraversare la dogana svizzera partono da Como Centro e al momento sono di 2 chilometri. Da Autostrade per l'Italia è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio.

0: 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura, accendi e spegni le luci, alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli

0: un'energia nuova, la tua casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar, energia positiva.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai in

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso sulla rete. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove travalsiamo oggi il bivio con la A14 Adriatica in direzione di Bologna. C'è un chilometro

Lo di coda per un incidente in cui sono rimaste coinvolte 5 auto. Al momento il traffico scorre su 3 corsie. Naturalmente i soccorsi sono sul posto. Ancora in A1 in Emilia ci sono code per il traffico intenso tra Terre di Canossa e il bivio con la A22 del Brennero. Il tratto si percorre in circa mezz'ora invece dei soliti 10 minuti. Traffico intenso anche per attraversare la dogana svizzera. Sulla A9 Lainate Chiasso le code partono da Como Centro, sono di 2 km e hanno tempi di circa mezz'ora. Traffico intenso anche sulla A14, sul raccordo di Casalecchio per chi viaggia verso l'Autosole. Da Autostrade per l'Italia è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre

0: basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico intenso sulla rete. Andiamo sulla A1 Milano-Napoli in Emilia, tra Modena Sud e il bivio con la A14 Adriatica in direzione di Bologna. Sono 3 km di coda per un tamponamento tra 5 auto. Al momento si viaggia su 3 corsie, naturalmente i soccorsi sono sul posto. Ancora in Emilia, tra Parma e Reggio Emilia in direzione di Bologna, ci sono code per il traffico intenso con tempi di 45 minuti, invece dei soliti 10. Rimaniamo in autosole, ma ci spostiamo più al nord. In Lombardia, tra la tangenziale ovest di Milano e Melignano, sempre verso sud. Qui le code sono per un incidente avvenuto da poco, si tratta di un tamponamento in cui sono rimaste coinvolte 2 auto. Ancora in autosole il traffico è anche in Toscana, tra Firenze Impruneta e Incisareggello, per chi viaggia sempre in sud, verso Roma. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio e guidate con prudenza.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it. C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarme, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar, energia positiva.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei

di sangue sopravvive alle generazioni.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Trafficata la rete al momento, partiamo dall'Emilia e dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Modena Sud e il bivio con la A14 Adriatica in direzione di Bologna ci sono 4 km di coda per un tamponamento tra 5 auto. Si viaggia al momento

su tre corsie in alternativa. Al momento è stato risolto l'incidente, in questo momento le code quindi saranno in diminuzione, al momento il tratto si percorre in 40 minuti. Ancora in A1 traffico intenso tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna, qui le code hanno tempi di 50 minuti invece dei soliti 20. Poi sul tratto lombardo dell'A1 tra la tangenziale ovest di Milano e Melegnano verso Bologna le code sono per un tamponamento tra due auto. Traffico anche in Toscana sull'Autosole tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma, le code hanno tempi di 20 minuti, il doppio del solito. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico intenso sulla rete. Partiamo dalla Liguria e dalla A7 Serravalle Genova, dove tra Genova Bolzaneto e il bivio con la A12 c'è un chilometro di coda per un incidente in cui è rimasta coinvolta un incidente in cui è rimasta coinvolta un'auto. Ci sono ripercussioni sulla A12 Genova Sestri Levante con code da Genova Est al bivio con la stessa A7. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica tra Fermo e Grotta a Mare in direzione di Pescara, dove sono 2 chilometri di coda per un tamponamento in galleria tra 2 auto. Al momento si viaggia su una sola corsia. Ancora sulla A14 ci sono code per lavori di ammodernamento della rete tra Pedaso e Grotta a Mare verso Pescara di 2 chilometri e sempre verso sud tra Ortona e Lanciano con tempi di 20 minuti, il doppio rispetto al solito. Da Autostrade per l'Italia è tutto per il momento, buon viaggio.
0: RTL

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Sei un imprenditore del settore Horeca? Non perdere Pane Nostro, il Salone Nazionale dei Lievitati, dal 9 all'11 ottobre al Foro Annonario di Senigallia. Tante opportunità per il tuo business, formazione e incontri dedicati a panificatori, pizzaioli, pasticceri e ristoratori. Vieni a scoprire il programma su panenostrum.it e sui social.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Ho più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

fatto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Trafficata la rete al momento, partiamo dalla Liguria sulla A12 Genova Sestri Levante, tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. Ci sono 4 km di coda per un mezzo in panne appena spostato. Il tratto si percorre in 40 minuti invece dei soliti 15. Andiamo sulla A13 Bologna Padova, tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna. Ci sono code per un tamponamento in cui sono rimaste coinvolte 2 auto. I soccorsi sono già sul posto. Andiamo poi sulla A1 Milano-Napoli, tra Modena Nord e bivio con la 22 del Brennero in direzione di Milano. Le code sono per un incidente risolto, si torna quindi a viaggiare su tutte le corsie disponibili. Sulla A14 Adriatica poi ci sono code per lavori di ammodernamento della rete tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara, 3 km di coda con tempi di circa mezz'ora invece, quindi il doppio rispetto al solito. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Traffico intenso sulla rete. Partiamo dalla A13 Bologna-Padova, dove tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova ci sono 2 chilometri di coda per un incidente. Si tratta di un tamponamento. Andiamo poi in Liguria sulla A12 Genova Sestri Levante, tra il bivio con la 7 e il Rapallo in direzione di Livorno. Le code per il traffico intenso hanno tempi di 45 minuti invece dei soliti 20. Ci spostiamo poi sull'Autosole nel tratto emiliano, dove per percorrere le code tra Modena Sud e il bivio con la A14 verso Bologna occorrono 35 minuti invece dei soliti 10. Andiamo sulla A14 Adriatica, dove le code sono per lavori di ammodernamento della rete. Tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara al momento di 3 km con tempi di mezz'ora, qui il doppio rispetto a condizioni di traffico regolare. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ora basta, ci dica la verità. Lei viene da un altro pianeta.
2: Ma no, abito qui dietro.
1: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
2: È naturale, uso i software Sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
3: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con Sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
2: www.sistemi.com. L'intelligenza artificiale per noi è naturale.
4: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
5: Vimar, energia positiva.
6: Sei un imprenditore del settore Horeca? Non perdere Pane Nostro, il Salone Nazionale dei Lievitati, dal 9 all'11 ottobre al Foro Annonario di Senigallia. Tante opportunità per il tuo business, formazione e incontri dedicati a panificatori, pizzaioli, pasticceri e ristoratori. Vieni a scoprire il programma su panenostrum.it e sui social.

fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto tu sei una goccia.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso su tutta la rete. Facciamo il punto partendo dalla Liguria e dalla A12 Genova Sestri Levante, dove tra il bivio con la 7 e Rapallo verso Livorno le code hanno tempi di mezz'ora, il doppio del solito. Andiamo poi sul tratto emiliano della 1 Milano-Napoli, dove per percorrere le code tra Modena Sud e il bivio con la A14 verso Bologna occorrono 40 minuti invece dei soliti 20. Traffico in Emilia anche sulla A14 Adriatica tra Bologna e San Lazzaro e il bivio con la 1 occorre mezz'ora, anche qui il doppio del solito. Stessi tempi sempre sulla A14 per le code per lavori di ammodernamento della rete tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara, al momento di 3 km. Traffico intenso in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia in entrambe le direzioni, tra la tangenziale est e Cormano verso Torino occorrono 45 minuti, mezz'ora tra Pero e Milano Est verso Brescia. È tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 Traffic.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Pia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in graduale diminuzione sulla rete a partire dalla 14 Bologna-Taranto, dove per interventi di ammodernamento segnaliamo 3 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara e altri 2 km tra Grotta Mare Pedaso in direzione di Ancona. La situazione è simile sulla 1 Milano-Napoli tra Incisa e Impruneta per chi viaggia verso Bologna. Restiamo sulla 1. Per il traffico intenso infatti registriamo code a tratti tra Incisa e Arezzo verso Roma e nella stessa direzione segnaliamo code a tratti tra Modena Sud e il bivio con l'A14. Medesima situazione sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia e tra la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino. In chiusura sulla 7 Serra Valle Genova tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano troviamo 1 km di coda per interventi di ammodernamento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
2: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
3: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
2: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
3: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo insieme, da 50 anni.
4: È una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
5: Vimar, energia positiva.
6: Sei un imprenditore del settore Horeca? Non perdere Pane Nostro, il Salone Nazionale dei Lievitati, dal 9 all'11 ottobre al Foro Annonario di Senigallia. Tante opportunità per il tuo business, formazione e incontri dedicati a panificatori, pizzaioli, pasticceri e ristoratori. Vieni a scoprire il programma su panenostrum.it e sui social.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e da Meno Calenzo. Il traffico è in graduale diminuzione sulla rete a partire dalla 14 Bologna-Taranto, dove per interventi di ammodernamento segnaliamo 4 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara e altri 2 km tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona. Situazione simile sulla 1 Milano-Napoli tra Incisa e Impruneta per chi viaggia verso Bologna. Nel tratto tra Caglianello e San Vittore in direzione di Roma si sono invece formati 2 km di coda per un incidente che ha coinvolto un'auto. Restiamo sulla 1 per il traffico intenso, registriamo code a tratti tra Incisa e Arezzo verso Roma e nella stessa direzione segnaliamo code a tratti tra Modena Sud e il bivio con la 14. Medesima situazione sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia e tra la tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra 30 minuti circa. Fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato sbloccato il traffico tra Caglianello e San Vittore in direzione di Roma, bloccato in precedenza per un incidente che ha coinvolto un'auto. Nel tratto segnaliamo ancora 3 km di coda. Sempre per un incidente tra Firenze Sud e Incisa verso Roma registriamo 2 km di coda. Restiamo sulla 1, per gli intensi flussi di traffico registriamo code a tratti tra Modena Sud, il bivio con la 14 Bologna Taranto in direzione di Bologna, e situazione analoga la ritroviamo sulla 14 tra Castel San Pietro e il bivio con la 1 in direzione di quest'ultima. Andiamo in chiusura sulla 14 per interventi di ammodernamento sulla della rete. Segnaliamo 4 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara e 2 km tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Sei un imprenditore del settore Horeca? Non perdere Pane Nostro, il Salone Nazionale dei Lievitati. Dal 9 all'11 ottobre al Foro Annonario di Senigallia. Tante opportunità per il tuo business. Formazione e incontri dedicati a panificatori, pizzaioli, pasticceri e ristoratori. Vieni a scoprire il programma su panenostrum.it e sui social.

Questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Italia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato sbloccato il traffico nel tratto tra Caglianello e San Vittore in direzione di Roma, bloccato in precedenza per un incidente che ha coinvolto un'auto. Nel tratto segnaliamo ancora 4 km di coda. E ancora per un incidente tra Firenze Sud e Incisa verso Roma registriamo 3 km di coda. Sempre sulla 1, per gli intensi flussi di traffico registriamo coda a tratti tra Modena Sud e il bivio con la 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna. Situazione analoga sulla 14 tra Castel San Pietro e il bivio con la 1 in direzione di quest'ultimo. In chiusura, restando sulla 14, per interventi di ammodernamento della rete segnaliamo 3 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara e 2 km tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sai

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima

0: via radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è in graduale diminuzione sulla rete. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per interventi di ammodernamento segnaliamo 3 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara e altri 2 km tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona. Code per lavori che ritroviamo anche nel tratto tra Fermo e Grotta a Mare in direzione di Pescara. Sulla 1 Milano-Napoli, invece, tra Caglianello e San Vittore in direzione di Roma troviamo 1 km di coda per traffico congestionato. Tra Firenze Sud e Scandicci verso Bologna segnaliamo invece 1 km di coda per un veicolo fermo sul tratto. Per il traffico intenso inoltre segnaliamo code a tratti tra Modena Sud e il bivio con la 14 in direzione di Bologna. Segnalazione di questo momento sulla 4 Milano-Brescia: per un incidente è stato bloccato il traffico nel tratto tra Pero e il bivio con la 8 Milano-Varese in direzione di Brescia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 4 Milano-Brescia, dove è stato chiuso il tratto tra Pero e il Bivio con la 8 Milano-Varese in direzione di Brescia a seguito di un incidente che ha coinvolto un'auto e un camion. Per i percorsi alternativi ricordo che potete contattare il nostro call center Viabilità al numero gratuito 803-111. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara troviamo un chilometro di coda per lavori di ammodernamento. Sempre sulla 14 per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra il raccordo di Casalecchio e Bologna Borgo Panigale in direzione della 1 Milano-Napoli. Situazione analoga sulla 1 tra Modena Sud e il bivio con la 14 verso Bologna e in chiusura sulla 11 Firenze-Pisa Nord. Per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria registriamo una coda tra Firenze Nord e Peretola verso Firenze. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra mezz'ora circa. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 4 Milano-Brescia, dove è stato chiuso il tratto tra Pero e il Bivio con la 8 Milano-Varese in direzione di Brescia a seguito di un incidente che ha coinvolto un'auto e un camion e di conseguenza nel tratto registriamo una coda. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Per i percorsi alternativi ricordo che potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, qui tra Marotta e Fano in direzione di Bologna segnaliamo un chilometro di coda per un incidente e in chiusura vi ricordo che sulla 26 Genova-Gravellona-Toce per lavori di ammodernamento fino alle 17 del 18 ottobre rimane chiusa sia l'entrata di Meina in direzione di Gravellona-Toce sia l'uscita per chi proviene da Genova. Non abbiamo per il momento altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti, fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 4 Milano-Brescia, dove è stato chiuso il tratto tra Pero e il Bivio con la 8 Milano-Varese in direzione di Brescia a seguito di un incidente che ha coinvolto un'auto e un camion. In alternativa, dalla barriera di Milano-Ghisolfa è possibile proseguire sulla A50 tangenziale ovest di Milano in direzione nord e uscire alla barriera di Terrazzano per poi entrare sulla 8 Milano-Varese alla stazione di Lainaterese verso Milano. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Ancora sulla 4 per lavori di manutenzione troviamo una coda tra Trezzo e Cavenago per chi viaggia verso Milano. E in chiusura vi ricordo che sulla 26 Genova Gravellona-Toce per lavori di ammodernamento fino alle 17 del 18 ottobre rimane chiusa sia l'entrata di Meina in direzione di Gravellona-Toce sia l'uscita per chi proviene da Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra mezz'ora circa. Fate buon viaggio.
2: Let's go.

Tu mi hai presa buonasera vestita da cameriere, onore app. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su gran parte della nostra rete. Le uniche importanti eccezioni ci arrivano dalla 4 Milano-Brescia, dove a causa di un grave incidente si è resa necessaria la chiusura del tratto tra il nodo di Pero ed il bivio con la 8 Milano-Varese per chi viaggia in direzione di Brescia, mentre per chi va verso Milano c'è coda per lavori tra Trezzo e Cavenago. Da Autostrade è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su gran parte della nostra rete. Le uniche eccezioni ci arrivano ancora dalla 4 Milano-Brescia, dove a causa di un grave incidente si è resa necessaria la chiusura del tratto tra il nodo di Pero ed il bivio con la 8 Milano-Varese per chi viaggia verso Brescia, mentre per chi va verso Milano c'è coda per lavori tra Trezzo e Cavenago. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete. L'unica eccezione ci arriva dalla 4 Milano Brescia, perché è chiuso il tratto per un incidente tra Nodo di Pero e il bivio con la 8 Milano Varese per chi viaggia verso Brescia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: basta il tempo di un fiore.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.

0: via radio.
1: Una buona serata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete, unica eccezione è ancora in A4 Milano-Brescia, perché a causa di un grave incidente si è resa necessaria la chiusura del tratto tra il nodo di Pero ed il bivio con l'8 Milano-Varese per chi viaggia verso Brescia. Vi ricordo infine la chiusura del tratto in autosole tra Casalpusterlengo e Lodi verso Milano fino alle 6 del mattino. È tutto, buon viaggio.

troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio. Sento i vetri in gola, spero cambi tutto, spero cambi. Ora Marco non pensare, fai silenzio in questa stanza.

Un altro giorno e mi devo svegliare, parlare. Vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare e mangiare. Però non trovo il tempo come tutte le volte, tutte le volte. Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna. E allora basta. Sono in mutande.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio. Calcagni in Autostrade per l'Italia, traffico regolare su tutta la nostra rete. L'unica eccezione è ancora la 4 Milano-Brescia, perché c'è stato un incidente molto grave e si è resa necessaria la chiusura del tratto tra il nodo di Pero e il bivio con la 8 Milano-Varese per chi viaggia in direzione di Brescia. Fine, vi ricordo la chiusura del tratto in A1 tra Casalposterlengo e Lodi verso Milano fino alle 6 del mattino. È tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Una buona nottata da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la rete. L'unica eccezione è ancora in A4 Milano-Brescia, dove a causa di un grave incidente si è resa necessaria la chiusura del tratto tra il nodo di Pero ed il bivio con la 8 Milano-Varese in direzione di Brescia. Vi ricordo infine la chiusura del tratto in autosole tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano fino alle 6 del mattino. È tutto, buon viaggio.

0: Yeah. Via Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete. L'unica eccezione ci arriva ancora dalla 4 Milano Brescia, perché a causa di un grave incidente si è resa necessaria la chiusura del tratto tra il nodo di Pero ed il bivio con la 8 Milano Varese in direzione di Brescia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate sempre con la massima prudenza e fate un piacevole viaggio.
2: Let's go.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, onore a... Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Energia Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete, l'unica eccezione arriva ancora dalla 4 Milano-Brescia, perché c'è stato un incidente ed si è resa necessaria la chiusura del tratto tra il nodo di Pero ed il bivio con la 8 Milano-Varese per chi viaggia in direzione di Brescia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. L'unica eccezione è ancora il tratto chiuso della 4 Milano-Brescia a causa di un incidente. Si è chiuso la sera resa necessaria la chiusura del tratto tra il nodo di Pero ed il bivo con la 8 Milano-Varese in direzione di Brescia. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con la massima prudenza e fate un piacevole viaggio.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade. Per l'Italia traffico scorrevole su tutta la nostra rete, unica eccezione ancora dalla 4 Milano Brescia, perché è chiuso il tratto per incidente tra il nodo di Pero ed il bivio con la 8 Milano Varese in direzione di Brescia. Ricordo infine la chiusura del tratto in autosole A1 tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano fino alle 6 del mattino. È tutto, buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.